0: muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
1: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono